Gagarin matsalaka Bollywood a India, inda kura ta fara lafawa a rikicin da ya kunno kai tsakanin jarumi Salman Khan da ƴan paparazzi. Bai da aka ga jarumin a daren jiya Talata ya tsaya gaban ƴan paparazzin masu daukar hoto, suna daukar hotonsa cikin yanayi na sakin fuska ba tare da korafi ba. Kuma su da kansu a wani kankanin faifan bidiyo an gano su suna godiya ga fitaccen jarumin. Ko da yake a gefe guda an ga yadda hatsaniya ta kaure tsakanin fitacciyar mai daukar nauyin shirye fina-finai wato Farrakhan da su waɗannan ƴan paparazzi. Hallo dai a masana'antar fitaccen mai bada umarni Karan Johar ya sanar da shirin kawo ƙarshen shirin sa na Coffee with Karan da aka shafe gomman shekaru ana yi. A wani sako da ya wallafa da safiyar yau Laraba a shafinsa na Instagram, Kiju ya sanar da cewa wannan zagayen shirin da aka faru shi zai zamo na ƙarshe da zai jagoranta.